0: vagabundo. È nel mondo.
1: Quando ci sono le piante del portatino.